Vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutile in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

l'essenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica, puoi diventare.

quavi sci ad un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e ricominciò.